0: falsa la voce che gli arrecavesse lungo soggiorno il giovane felice. Cerchisi in ogni lato, io ve lo permetto. Che vuolsi più?
1: Pensar che or dice mai da mani animo cor negato il vero.
0: Il regno mio vostro sarà finché il restar fa grada.

te, siano oggi vostra dilettevol preda le fuggitive belve, ma pagherò del sol racconto.

quanto scaltro sei. Nella caccia più che di fere andrò da chi lei intraccia.

0: tuo è già pronto.
1: Pirra verrà.
2: E i nostri doni a viso giunger feci ne mostro vaghezza. Vengono.
1: Ma fra lor Pirra non veggio.

dover d'amistà si l'occultai. Ma per dover che al greco onor mi lega, la scoperta l'altrui seno lasciai.